giorno non fa che soffrire, sai. Non lo fa vivere, gli dà dolore, provare amore. Per quella là, per